0: capito che dice due spari nel web?
1: Nel west, credo.
0: Ah.
1: Due spari nel west. Aspetta, se, non lo so se lo ripete. No, mi sa che non lo dice più. Vabbè, dopo guardiamo. Aspetta, guardo subito.
0: Guardiamo il testo. Io non ho mai capito cosa dice. Due spari nel west, nel web, boh.
1: Tommaso.
0: Sì, forse torna che spari nel web e fai spari al monitor.
1: A meno che non sia Spider-Man, però insomma. Allora, aspetta, due spari nel West, Tommaso Paradiso.
0: Non ti risulta.
1: Sì, fa parte del brano Maratona. Sì, sì, dici così. Va bene.
0: Un po' come i gilet neri di Mahmood, no? Che hanno diventato i cileni senza zucchero.
1: Esatto. Io
0: questa cosa qua.
1: Ho sempre avuto abbastanza difficoltà a capire alcuni testi di canzoni, tipo di Max Pezzali degli 883, perché loro spezzavano la frase. E poi a volte non capisco bene Baglioni. Cioè, alcune parole che dice lui, cosa ha detto?
0: Detto.
1: Succede.
0: Vabbè, me lo fa con Mahmood sicuramente, che effettivamente a volte va un po' interpretato.
1: Sì, e poi vabbè, alcuni trapper che hai visto anche loro mischiano le parole.
0: Si chiama mashup?
1: Il mashup?
0: Quando cominciano a.
1: Il flow
0: si chiama.
1: Hanno un modo di rappare che magari può, avere.
0: Fluido,
1: esatto. Cioè questa onda qua.
0: Okay,
1: ma a proposito di fluido e a proposito di onde, non so se hai sentito di quella notizia del ragazzo, l'ultra nuotatore greco Spyros Chrysolopoulos.
0: È greco,
1: sì. Che ha fatto una cosa, secondo me, incredibile. Ho letto ieri questa notizia. Allora, senti cosa ha fatto questo matto, perché per me è un matto che ha dei superpoteri incredibili. Lui è partito a nuoto, ok?
0: Ah, ma quello che ha attraversato, ma che sei grullo?
1: Dalla Grecia fino all'Italia, se non sbaglio, fino alla Puglia, ha fatto 91,4 chilometri percorsi fino a toccare la terra di Santa Maria di Leuca. In totale ha fatto 31 ore e 50 minuti senza stop.
0: Ma dai,
1: cioè, incredibile.
0: Ma dai.
1: Cioè, incredibile. Intanto due cose sono incredibili. L'aspetto, corporeo, no? Quanto il nostro corpo riesca, in questo caso il suo, a mantenere, insomma, tutto questo stress e tutta questa fatica. Perché io ora non sono un grande nuotatore, ma comunque, cioè, nuotare è stanchissimo.
0: Ma perché quando è uscito era tutto bianco?
1: Io credo che quella
0: fosse una specie di crema solare?
1: No, siccome non lo so, non l'ho letto, ma questa è una mia opinione, probabilmente una crema termo
0: per mantenere la temperatura corporea.
1: Il rischio qual è? L'ipotermia.
0: Comunque, ragazzi, cioè, effettivamente è un'impresa pazzesca.
1: Titanica.
0: Allora, visto che siamo entrati nell'argomento,
1: sì,
0: tra un po', invece del nostro consueto vero o falso,
1: okay,
0: ti interrogherò su una cosa. Però non te l'anticipo, perché
1: va
0: conoscendoti, se no te vai a cercare mentre dura la canzone di Rama.
1: Questo sicuro.
0: Ecco, e invece no.
1: Va bene, ci sto.
0: Quindi vediamo quanto sei preparato su questo argomento.
1: Va bene, sono pronto.
0: Ed è una guida anche per tante persone che ci stanno ascoltando.
1: Bene, quindi potrebbe essere utile.
0: È molto utile. Va bene, c'è Irama intanto con Cabana e poi preparati, Simone.
1: Va bene.

0: Allora, Cabana, lui è il Rama, ovviamente, caro il nostro Simone, fai vedere le mani. Ok,
1: ok,
0: perfetto. Ma mani perché? In alto, perché non devi cercare sul web le risposte.
1: Ma non cerco niente, non cerco. No. Così.
0: Fammi
1: così.
0: Vedere le mani, sì, perfetto. Così. Allora,
1: eccoci. Già c'ho l'ansia di mio, ora mi ci mette questa limusina.
0: Caro Simone, tu hai anticipato un argomento.
1: Sì.
0: Cioè, ovvero. Hai detto, hai usato un'espressione, io ho detto flow, tu ho detto, insomma, tu hai detto no, si dice il flow. Okay.
1: Fluido hai detto poi tu.
0: Sì, però vabbè. Non era la traduzione, insomma.
1: Sì.
0: Ma quanto sappiamo dei neologismi che usa la cosiddetta generazione alfa? Fermo con le mani.
1: Stavo spolverando.
0: Stai fermo.
1: Hai fatto anche paura. Vabbè.
0: Allora, vediamo un po' quante ne sai.
1: Sì.
0: Quando i ragazzi, generazione alfa, quindi sono gli adolescenti.
1: Sì, perché la Z, no, aspetta, l'alfa sono.
0: L'alfa sono proprio quelli, l'ultima. Dopo la Z si ricomincia dal capo.
1: Ok,
0: no?
1: Quindi
0: l'alfa sono praticamente i ragazzini.
1: I ragazzini.
0: Quelli che oggi hanno dagli 11, penso, in su.
1: Va bene.
0: Allora, la lingua, come sappiamo, oggi è cambiata, specialmente nei ragazzini. Per esempio, tu sicuramente sai cosa vuol dire scippare. Che non è schippare, attenzione, è scippare.
1: No, aspetta, scippare e rubare. Ti scippo, ti ha scippato.
0: Io loro li scippo.
1: Allora aspetta, neologismo inglese.
0: Ok, okay? Tutti i neologismi inglesi.
1: Ship, allora aspetta, ship non è bar, no, nave o pecora, cos'era ship?
0: No, ship con due e la pecora.
1: Ship
0: dovrebbe essere. Allora, shippare vuol dire sperare che due persone si mettano insieme.
1: Ah, ma pensa un po'.
0: Quindi quando tu dico io loro li scippo, quindi io loro vedrai.
1: Li vedrai si mettono insieme. Okay. Ma
0: quindi,
1: dai, bene.
0: Sappiatelo,
1: no,
0: eh?
1: Non lo sapevo.
0: Ok. L.
1: Così. L? Lettera L?
0: Sì.
1: Ma che sono difficilissimi. L è love.
0: No.
1: No, loser.
0: No.
1: Così.
0: Ah, bravo,
1: loser.
0: Sì. L.
1: La L così.
0: Loser.
1: Loser.
0: Loser.
1: Vuol dire
0: cioè perdente. Bravo.
1: Sì, questo è comunque un po' vecchiotto, in realtà.
0: Ah,
1: è ritornato
0: vedi?
1: Un po'.
0: È tornato
1: lo facevano, lo fanno tanto gli americani, tipo per prenderti in giro si fanno "Ma tu sei un loser", capito?
0: Ok, hai capito, io sono sapevo. Sigma.
1: Sigma?
0: Sì.
1: No, questo non lo so.
0: Che sigma che sei,
1: sigma.
0: Oh.
1: Ma Emma. Come dire bischero?
0: No, sei una persona indipendente.
1: Ah, sigma.
0: Sei un sigma.
1: Sei un sigma. Però brutto senza
0: mai sentito dire.
1: Nemmeno io.
0: Ritz.
1: È Ritz.
0: E lo ride.
1: No, Ritz con due. Ridi perché pensi la stessa cosa.
0: Io rido perché ti conosco. I know my chicken.
1: No, aspetta, I know my chicken. I Ritz non sono i biscotti.
0: Quelli sono i Ritz.
1: È un uguale.
0: No,
1: Ritz.
0: È il Ritz con due Z.
1: Ah, Ritz.
0: Ritz, sì, Ritz. Se è sordo, sonoro, non lo so. Ritz.
1: Ritz.
0: Hai un Ritz potente.
1: Grazie.
0: Ma non sai nemmeno. Ti faccio un esempio. Ciao, sono un ladro e sono qui per rubarti il cuore. Sei un mago? Perché ogni volta che ti guardo tutti gli altri scompaiono.
1: Oh, mamma mia, che cosa brutta.
0: Quindi indica praticamente una persona piena di carisma, una persona che affascina.
1: Ma pensa un po'.
0: Attrazione. Nell'atto di flirtare hai un Ritz potente, vuol dire che sei una persona che affascina.
1: Vabbè,
0: comunque,
1: brutto però.
0: Bruttissimo. Simp.
1: Sì, vabbè, che sei simpatico.
0: No.
1: Sei semplice.
0: Vai sempre a casa sua, che simp che sei.
1: Che invadente.
0: No, il contrario.
1: Che vai a casa sua?
0: Vai spesso a casa sua, sei proprio un simp.
1: Sei proprio un benvenuto, sei proprio un amico. Sei proprio
0: sì, sei una persona che si prende cura, troppo cura a volte di un
1: premurosa.
0: Altro. Perché magari cerca anche affetto, no? E quindi così.
1: Ho capito.
0: Sei un simp.
1: Sei un simp.
0: Vabbè, così. Poi, based.
1: Based? Based è uno che è ben centrato.
0: Diciamo una persona che è autentica. Sì, coraggiosa e procede spesso contro lo status quo.
1: Ah, pensa un po'.
0: Quindi sei un beast. Scialla.
1: Scialla, cioè vai
0: tranquilla. Che fa, scialla.
1: Esatto, sì.
0: Allora, usato come invito nei confronti di qualcuno a rilassarsi.
1: No, rilassati,
0: ma ben via, andiamo. Ma si scialla, cioè ma sta tranquillo, sta armo, diciamo noi. Che è molto più bello di scialla,
1: sì,
0: sinceramente.
1: Molto più bello, certo.
0: Slay.
1: Slay.
0: E poi facciamo una pausa.
1: Slay. te lo posso dire dopo la pausa, perché non lo so. No, ci penso,
0: vuol
1: dai.
0: Dire, no,
1: no,
0: perché poi
1: no, no, guarda,
0: fare qualcosa di eccezionalmente bene o con stile. That's so slay. Ragazzi, pure semplicemente slay. Io avrei detto cool, per dire. Che invece è già superato.
1: Sì, sì, sì, mi sembra già superato, sì, sì, sì.
0: Vabbè, è tutto, insomma, normale, ma mica tanto.
1: È difficile comprendere, se una persona ti parla così, dici cosa?
0: E quanto parla la generazione
1: alfa.
0: Bello,
1: bello, interessante.
0: Interagiscono fra di loro con questo slang.
1: Figo, figo.
0: Figo, sì, parecchio. BTS, normal.
1: Normal.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con il loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
1: Una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
0: E stasera alle 21 tocca a Napoli a Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vicecampioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmore. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Olivera esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della continenza già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis: ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri, testa di serie numero 4, battono Krejcik e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili: Italia contro Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berli Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
2: Mercoledì 9 settembre su Radio Lady presentiamo gli Open Day di Aerosal di Empoli di venerdì 11 e sabato 12 settembre con ospite studio Lara Ciappi. Un'occasione imperdibile per scoprire come grazie al metodo Aerosal è possibile tornare a respirare liberamente. Non perdete l'appuntamento con Aerosal per saperne di più mercoledì 9 settembre alle 11:15 solo su Radio Lady.
3: Lady. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Lady, si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
9: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
11: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
12: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
7: Lady.
13: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
13: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
7: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione. Oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
14: Questa è Lady.
15: Questa è Lady.
16: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady Notizie.
4: Bentrovati con l'informazione regionale. Lo psichiatra di Federico Vella ha parlato ai microfoni del TG1 pur senza apparire e ha detto di aver visto il giovane la scorsa settimana per l'ultima volta. Vella era in cura da 15 anni con questo psichiatra. Il 36enne fiorentino ha ucciso l'ex fidanzata Lorena Esceri gettandola sotto da un viadotto della 1 vicino a Firenze dopo averla sequestrata. Così il professionista: lo avevo visto relativamente tranquillo. Si sono conclusi lunedì 7 settembre con la cena sociale in piazza Marchetti con 350 persone a tavola i festeggiamenti di Pontormo in Festa, 17esima edizione. Il primo evento gestito dal nuovo direttivo dell'associazione Borgo Pontormese con a capo la presidente Tiziana Ballarin ha fatto registrare un rinnovato entusiasmo per i 3 giorni di eventi. Sì a maggioranza, con 31 voti a favore e il solo voto contrario di Marco Stella di Forza Italia alla proposta di delibera per l'istituzione della commissione istituzionale per l'analisi delle dinamiche di deindustrializzazione in Toscana e degli effetti delle crisi industriali sul sistema produttivo regionale. Tra i compiti della commissione ci sarà l'elaborazione di proposte operative alla giunta regionale per il loro recepimento negli strumenti della programmazione e negli atti di governo in merito agli ambiti tematici. Con l'avvio dell'anno scolastico, Geofor rinnova il proprio impegno nell'educazione ambientale e conferma la prosecuzione del progetto scuola. Il percorso è rivolto agli alunni delle scuole del territorio servito dall'azienda. Il progetto è cresciuto negli anni attraverso attività didattiche, incontri nelle classi, strumenti educativi e momenti di confronto dedicati ai temi della corretta gestione dei rifiuti, della raccolta differenziata, del riuso, della riduzione degli sprechi e dell'economia circolare. E passiamo allo sport. 3 sfide, 3 appuntamenti da vivere insieme: Arezzo, Pisa e Carrarese. I 3 derby toscani al Carlo Castellani Computer Gross Arena da vivere insieme con uno speciale Pack the 3 Derby per non perdersi nessuno di questi 3 appuntamenti. È in vendita il pacchetto che permetterà di acquistare in un'unica soluzione il biglietto per i 3 derby toscani degli azzurri. Tutto in programma al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
5: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto. Agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
6: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava necessitava di una TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
5: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia. A causa di un intenso temporale nella giornata di ieri, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres, ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi, oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.
6: E ora gli esteri. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
5: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena si disputerà il match dei mondiali tra Italia e Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, le australiane, che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: La musica che cattura!

0: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
1: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
0: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
2: Lady.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
5: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
2: Lady.
5: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Lady.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
8: 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
9: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.
9: Buongiorno Lady.